0: programmi.
1: Allora, un altro.
0: Non è un'altra cosa, è giusto per come fare, ragazzi, come fare, chi sta a fare, ok?

0: Pablo, non ci vedevamo. Non so più cosa ci vuole.
1: C'è una fuori.
0: Forse si chiama.
1: C'è fuori, c'è una lì, e una fuori.